Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 3:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, Blue Max, la musica per sognare.

sola, senza destinazione, come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come

riflettere, di andartene un po' via, capire se vuoi smettere o restare mia.

avessi chiesto mi hai pensato.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

deve essere offeso, è triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

quante volte avrei voluto dirti amor. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci?

0: dico addio. Mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.
1: Max Radio Classic.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 6 settembre 2026 è il 249esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 19:35. I santi del giorno sono San Zaccaria, Sant'Umberto di Maruel e Sant'Eva. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 settembre del 1941 l'obbligo di indossare la stella di David con sopra scritta la parola Jude, giudeo, viene esteso a tutti gli ebrei sopra l'età di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nel 1970 Pippi Calzelunghe fa il suo esordio italiano in TV in una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo per bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentiginoso conquista con la sua irresistibile simpatia. E nel 1991 il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 settembre del 1972 Adriano Pappalardo lancia il suo primo omonimo disco. Nel 1975 Antonello Venditti rilascia l'album Lilli. E nel 1981 Donatella Rettore vince il Festival Bar con Donatella. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e scomparso a Roma il 17 luglio 2019. È stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni 90 per aver ispirato la serie televisiva di grande successo Il commissario Montalbano, trasmessa da Rai 1. Ricordiamo anche Dolores O'Riordan, nata a Ballybricken il 6 settembre 1971 e scomparsa a Londra il 15 gennaio 2018. È stata la cantante, autrice e chitarrista dei Cranberries. Compie oggi 83 anni Roger Waters, è stato con David Gilmour anima e voce dei Pink Floyd. Spegne 51 candeline il rapper e produttore discografico italiano Tormento. Ne spegne 43 il cantautore, produttore discografico e musicista italiano Colapesce. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 settembre 1998 di Akira Kurosawa, cineasta che ha fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Il 6 settembre del 2007 ci lasciava invece Luciano Pavarotti, ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che abbattuto l'albero, scompare l'ombra.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
1: Max Radio Classic, solo grandi emozioni. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro. Sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone. Il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione, l'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario, sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire malamente. Pesci, in amore purtroppo non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna e dalle stelle. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 5 e 59 minuti. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, e di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64. Star

0: Buongiorno Max.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.maxradio.it, la tua radio online.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
14: Noi due siamo bravi,

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 6:58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
8: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
8: Il geometra ed il geometra laureato.
9: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
8: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
11: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
11: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
10: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
11: E fare festa.
10: Amico, si potrà

0: e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 6 settembre 2026 è il 249esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 19:35. I santi del giorno sono San Zaccaria, Sant'Umberto di Maruel e Sant'Eva. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 settembre del 1941 l'obbligo di indossare la stella di David con sopra scritta la parola Jude, giudeo, viene esteso a tutti gli ebrei sopra l'età di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nel 1970 Pippi Calzelunghe fa il suo esordio italiano in TV in una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo per bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentiginoso conquista con la sua irresistibile simpatia. E nel 1991 il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 settembre del 1972 Adriano Pappalardo lancia il suo primo omonimo disco. Nel 1975 Antonello Venditti rilascia l'album Lilli. E nel 1981 Donatella Rettore vince il Festival Bar con Donatella. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e scomparso a Roma il 17 luglio 2019. È stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni 90 per aver ispirato la serie televisiva di grande successo Il commissario Montalbano, trasmessa da Rai 1. Ricordiamo anche Dolores O'Riordan, nata a Ballybricken il 6 settembre 1971 e scomparsa a Londra il 15 gennaio 2018. È stata la cantante, autrice e chitarrista dei Cranberries. Compie oggi 83 anni Roger Waters, è stato con David Gilmour anima e voce dei Pink Floyd. Spegne 51 candeline il rapper e produttore discografico italiano Tormento. Ne spegne 43 il cantautore, produttore discografico e musicista italiano Colapesce. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 settembre 1998 di Akira Kurosawa, cineasta che ha fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Il 6 settembre del 2007 ci lasciava invece Luciano Pavarotti, ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che abbattuto l'albero, scompare l'ombra.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi intelligenti.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
8: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
9: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
10: L'oroscopo di Maya.
11: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro, sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone, il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, Una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione. L'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario. Sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno. Non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire malamente. Pesci. In amore purtroppo non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna e dalle stelle. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo. Il fallimento non è mai fatale. È il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutte e a tutti.
10: A domani con l'oroscopo di Maya.
8: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
9: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
7: Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
1: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
1: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
1: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età.

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

Max Radio Classic, il buongiorno. Si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Sono le 8:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia inizialmente previsto per ieri è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. E parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic. Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, già Umbria. Puoi

0: edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
11: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
12: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
13: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
13: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
12: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
11: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
14: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
9: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
11: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
11: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
10: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
11: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
11: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
11: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
15: Buongiorno, Max.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
4: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale con le strada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 9:01.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
4: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppo paura.
7: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio in Puglia. Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
4: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'euroambulanza che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, la richiesta dell'associazione Schierarsi, che per prima ieri mattina ha dato la notizia del volo rimandato. Siamo al calcio, Serie A. finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
8: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
9: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
8: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
10: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
8: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
4: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Il meteo.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni, con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai, Mild Hybrid Qashqai.

0: www.umicosmetici.com. Una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 6 settembre 2026 è il 249esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 19:35. I santi del giorno sono San Zaccaria, Sant'Umberto di Maruel e Sant'Eva. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 settembre del 1941 l'obbligo di indossare la stella di David con sopra scritta la parola Jude, giudeo, viene esteso a tutti gli ebrei sopra l'età di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nel 1970 Pippi Calzelunghe fa il suo esordio italiano in TV in una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo per bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentiginoso conquista con la sua irresistibile simpatia. E nel 1991 il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 settembre del 1972 Adriano Pappalardo lancia il suo primo omonimo disco. Nel 1975 Antonello Venditti rilascia l'album Lilli. E nel 1981 Donatella Rettore vince il Festival Bar con Donatella.

0: Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e scomparso a Roma il 17 luglio 2019. È stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni 90 per aver ispirato la serie televisiva di grande successo Il commissario Montalbano, trasmessa da Rai 1. Ricordiamo anche Dolores O'Riordan, nata a Ballybricken il 6 settembre 1971 e scomparsa a Londra il 15 gennaio 2018. È stata la cantante, autrice e chitarrista dei Cranberries. Compie oggi 83 anni Roger Waters, è stato con David Gilmour anima e voce dei Pink Floyd. Spegne 51 candeline il rapper e produttore discografico italiano Tormento. Ne spegne 43 il cantautore, produttore discografico e musicista italiano Colapesce. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 settembre 1998 di Akira Kurosawa, cineasta che ha fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Il 6 settembre del 2007 ci lasciava invece Luciano Pavarotti, ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che abbattuto l'albero, scompare l'ombra.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Zoobox Italia.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto,
1: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
7: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
5: c'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
5: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da €14,99 al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Buongiorno Max.
13: Max da
12: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
5: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
13: L'oroscopo di Maya.
14: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, la distanza fisica può creare dei problemi nel rapporto sentimentale. I cuori solitari invece sono pronti a viaggiare e conoscere nuove persone. Un progetto ambizioso può portare molto successo. Toro, emozioni nei single possono risvegliarsi improvvisamente. Chi ha una relazione può vivere un momento negativo con il partner. Cercate di parlarvi di più a cuore aperto. Indizi significativi potrebbero emergere sul piano lavorativo. Gemelli, non sarà semplice oggi mantenere la concentrazione generale, soprattutto in contesti dove sarà richiesta massima lucidità e reattività. Alcune incomprensioni nate nei giorni scorsi rischieranno di affiorare nuovamente. Cancro, sul versante sentimentale si respirerà un'aria più distesa rispetto ai giorni precedenti, anche se alcune ferite del passato potrebbero riaffacciarsi. Per chi lavora in team sarà utile ascoltare le idee altrui. Leone, il bisogno di libertà si farà sentire, ma non tutti saranno pronti a comprenderlo. Sul piano pratico emergerà una buona intuizione, utile per risolvere un problema che sembrava bloccato. Vergine, chi è in coppia potrà vivere momenti di ritrovata armonia, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto, destinato a lasciare il segno. Anche nel lavoro sono in arrivo spiragli probabilmente interessanti. Bilancia, una certa soddisfazione personale arriverà da obiettivi raggiunti, anche se piccoli. In amore invece si potrebbero avvertire alcune tensioni legate a scelte non condivise. Sarà importante non chiudersi, ma favorire il confronto. Scorpione, l'ambiente lavorativo offrirà oggi spunti preziosi, ma servirà parecchia attenzione ai dettagli, altrimenti qualche aspetto importante potrebbe sfuggirvi. In ambito sentimentale si respirerà aria di confronto costruttivo. Sagittario, sul fronte professionale si intravedono piccoli successi che nel tempo diventeranno fondamenta solide per qualcosa di più ampio. In amore invece si avvertirà il bisogno di maggiore vicinanza emotiva. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prendete allora le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. È giusto che siate riservati e proteggiate la vostra intimità. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire malamente. Pesci, in amore purtroppo non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna e dalle stelle. Oggi vi saluto con le parole di Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutti e a tutti.
13: A domani con l'oroscopo di Maya.
12: Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
5: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
9: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana e internazionale.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Velli. E loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Dardari è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloxa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
8: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
7: Dal 28 di agosto.
8: Pollo all'arrabbiata

0: Circolo Arx Mantignana. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
1: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate. E da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese. Con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, ma i grandi successi e l'informazione alla radio.

0: andato? Ma perché faccio sempre seccare tutto?
1: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
2: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Max

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
6: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti. Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
9: Ti aspettiamo nei negozi Win3. Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
11: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
10: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da €159 al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da €278 al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
9: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
11: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
9: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
11: Ci trovi su www.autosperanza.it.
12: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
11: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
11: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Maxi. Radio Radio Classic. Classic.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con tre partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina a Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire a San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre quattro partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza: Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton. Settimo posto per Antonelli, che però partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo: l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo desiderose di completare la tripla corona, dall'altra le campionesse d'Europa che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis: Luciano Darda ribatte la wild card australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero uno del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera, un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket: dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team, campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: Buongiorno, Max.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: sono le 11:59.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Gli spettacoli.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote versus Acme!
16: Litigata!
15: Al cinema dal 2 settembre!
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
11: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
13: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Enjoy!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
1: c'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
1: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
3: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Terris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Terris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
15: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale con le strada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Max Radio Classic.
11: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire.

0: Sono le 13:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
4: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
6: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dall'Italia. Link, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
4: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha accorato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri. Prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: Allacciate le cinture perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla polla sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
8: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
7: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadio le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio. Oggi, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
9: Max to Max. La musica. Solo la musica.
3: Ancora la musica.

0: Deep Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. Deep Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. Deep Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VipGioielli.it. Deep Gioielli. Affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
12: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Telefono

0: adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
2: La musica. Solo la musica. Ancora la musica. Max Radio Classic è Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio Live, fine del collegamento.
1: Bentrovati tutti i nostri cari ascoltatori, siamo in diretta dall'Arx di Mantignana.
0: Max Radio Live, la musica, gli eventi, da questo momento trasmessi in tempo reale.
1: Bentrovati tutti i nostri ascoltatori, siamo in diretta su Max Radio Energy Classic. In questa domenica il nostro tour estivo non poteva mancare, anzi siamo ritornati all'Arx di Mantignana per una domenica dove si vola con l'ultimo round dell'ECU 2026. Sarà spettacolo al cubo domenica 6 settembre a Mantignana per la tappa conclusiva dell'Enduro Circuit Umbria 2026. Il trail di Montemalve sono pronti ad accogliere i rider delle classi muscolari MTB e Mini Enduro per un evento organizzato dalla Lake Bike Team che promette adrenalina ed emozioni a tutto tondo. Torneremo con i collegamenti, con tante interviste, adesso ci godiamo un po' di musica.

Sempre per ricordarlo, Mantignana in settembre, che si svolge dal 28 al 6 settembre, 28 agosto dal 6 settembre, è l'ultimo dei giorni, l'ultimo giorno all'insegna dello sport della fatica, dove i nostri bikers si sfideranno e in palio non solo i successi parziali e delle classifiche generali, ma anche titoli regionali di specialità, che appannaggio dei poliglioti umbri, che avranno totalizzato il miglior punteggio overall nelle 5 manche del circuito. Una valanga di buoni motivi per non perdersi neanche un istante in questa super giornata di fuoristrada alle porte di Perugia.

Dopo andremo anche dai diretti interessati a fare qualche domanda, a toglierci qualche curiosità, qualche spizio di questo sport meraviglioso che poi tra l'altro anch'io pratico, quindi siamo proprio curiosi e sono proprio curioso di sentire le loro sensazioni a caldo dopo questa gara.

0: Allora ci siamo. Guarda, siamo con uno dei diretti interessati di questa Mantignana in settembre, l'ultimo giorno fatto di sport del Lake Bike Team. Siamo con Damiano. Allora, così a caldo per drammatizzare un pochettino. Ma la Gina ha corso oggi?
1: Oggi non ha corso perché era troppo caldo. La Gina purtroppo è rimasta ai paddock, come si suol dire. Ma io faccio la voce di questo evento, ma Enduro Circuit Umbria, volevo ringraziare intanto tutti i partecipanti e tutto quello che è l'organizzazione di questo bellissimo evento, che è già il secondo anno. L'anno scorso eravamo partiti veramente all'ultimo minuto, quest'anno con un po' più di anticipo abbiamo fatto un bel lavoro anche sui sentieri, su Monte Malve, ma anche per tutta l'organizzazione, e quindi è venuto fuori questo bel evento pieno di gente, di ragazzi contenti che hanno solcato i sentieri in sella alle loro mountain bike.
0: Ma un'altra domanda, allora, perché anch'io corro con le bike, enduro eccetera, quindi infatti anche ieri sono cascato. Per chi si vuole approcciare a questo sport che ovviamente può essere anche pericoloso sotto certi punti di vista, sotto certi aspetti, per chi si vuole approcciare, cosa consiglieresti e cosa gli diresti?
1: Ovviamente vanno fatte le cose per gradi, come tutti gli sport. Paragoniamolo un po' a quello che è lo sci. Quindi chi ha intenzione di prendere una bicicletta, che sia e-bike o muscolare o comunque una mountain bike, prima di andare in mezzo ai boschi deve dirigersi su posti diciamo un po' più meno impervi e imparare quello che sono le tecniche di base. Su Perugia ci sono anche delle scuole come quella del Power Bike, noi di Lake Bike Team abbiamo comunque sia delle persone specializzate, come c'è anche la pista di BMX al Percorso Verde, dove si imparano tutte le basi, i rudimenti, per poi salire sopra una bicicletta e andarsi a divertire in mezzo ai boschi, e poi se uno ha voglia fare anche le discese spericolate come facciamo noi.
0: Ultima domanda, sei contento di questo evento, di come è venuto oggi, e soprattutto i team come sono andati? Sono andati bene? Ci sono state cadute? Ci sono stati infortuni? Si sono divertiti? I circuiti erano facili, erano difficili?
1: Allora, i circuiti erano mediamente facili e difficili, qualche tratto tecnico, ma tutti i team che si sono presentati avevano dei rider veramente bravi ed esperti. Ormai questo è un circuito che ha già diversi anni e ci sono intorno ai 200 anche più partenti ad ogni edizione, ad ogni tappa, e i ragazzi sono veramente bravi e quindi è difficile metterli in difficoltà. Vedo che si divertono, adesso che sono qui a pranzo si rilassano, è stata una bella mattinata calda, soprattutto più che per le discese, per le risalite. Poi in discesa, ragazzi, qui ci sono dalle Marche, dalla Toscana, qui dall'Umbria, insomma da diverse regioni, anche dal Lazio, e sono tutti bei manici.
0: Guarda, ti ho detto era l'ultima domanda, ma invece te ne faccio un'altra, perché secondo me bisogna far capire a chi si approccia a questo sport che c'è anche dell'impegno dietro nel curare le piste, nel andare proprio col desespugliatore a tagliare l'erba, i rami, gli alberi caduti, e vedo che dai social che questo impegno voi lo fate.
1: Allora sì, il grande diciamo sogno, l'Umbria Cuore Verde, è valorizzare tutte quelle che sono le colline anche con questa attività, anche perché la sentieristica umbra è meravigliosa e molto variegata, come Toscana, Liguria, che sono già più avanti su queste attività, e anche noi dobbiamo tirare avanti e far vedere la nostra regione anche su questo punto di vista. Questi eventi sono anche forza per portare turismo, per portare gente a vedere i nostri posti qui in Umbria.
0: Io ti ringrazio della tua disponibilità e salutiamo Damiano Miscio, Lake Bike Team, e anche la Gina che è qui presente, che finalmente l'ho conosciuta. Noi ci continuiamo sempre in diretta radio qui dall'Arx di Mantignana con la diretta radio su Max Radio Energy Classic.

0: Siamo di nuovo in diretta su Max Radio Energy Classic e siamo con il team di Terni Ruota Libera e nello specifico siamo con Giulio che ha vinto l'assoluto dei giovani. Allora Giulio, le sensazioni a caldo in questo momento di scendere da vincitore in questa gara?
1: Ma sentieri divertenti e per dare il giusto e comunque sono andato bene, mi sono divertito.
0: Ci stanno ascoltando. Intanto ti volevo chiedere anche i tracciati come erano, erano curati bene, perché Damiano e tutto il team Lake Bike ci tiene tanto a questo aspetto. Secondo te erano circuiti che potevano, che erano liberi, puliti?
1: Sì sì, i sentieri erano bene e leggermente scivolosi per il terreno, ma
0: però quello magari dipende anche che non ha piovuto, il terreno magari era troppo secco, ok. E un'altra domanda, è la tua prima gara che fai oppure ne hai fatte altre in altri posti?
1: È già da 3 anni che corro, quindi un po' di esperienza ce l'ho, non tanto magari.
0: Ma guarda che l'esperienza si fa mano a mano che ci vai in bicicletta, quindi... Hai vinto altre gare oltre questa oppure insomma questa è la prima?
1: Ho vinto a Pogno il Super Enduro, la prima dell'Enduro, e poi adesso c'è il marchio a fine anno e l'italiano tra 2 settimane e quello è importante.
0: Allora Giulio, io ti ringrazio e complimenti per la vittoria. Questo è Giulio del team Ruota Libera di Terni, grazie.

0: Siamo sempre in diretta su Max Radio Energy Classic e ci troviamo con il team Fuori Traccia di Fabriano e andiamo a intervistare uno dei diretti interessati. E intanto dici il tuo nome.
1: Matteo.
0: Ciao Matteo. Allora, da Fabriano con furore nel Perugino, come vi siete trovati? Anzi, come ti sei trovato in questo tracciato? Come è andata la giornata?
1: Bene, tutto bene, PS belle, un po' caldo però, bello.
0: È un po' un settembre un po' anomalo, però in questa ultima di Mantignano in settembre ci sta tutto, ma soprattutto essendo anch'io adesso in questo momento in altre bici, un biker, quando è troppo caldo, però oggi dai, si stava anche abbastanza bene la mattina.
1: Soprattutto per i muscolari era caldo, io ero elettrico, quindi...
0: Anch'io sono dell'elettrico, del team elettrico, quindi godiamo un pochettino. E intanto come ti sei piazzato in questa gara?
1: Bella domanda, le classifiche non sono troppo chiare, quindi ancora non lo so.
0: Allora ci informeranno dall'elezione sulle classifiche e poi ci diranno, so che a breve ci saranno le premiazioni, quindi...
1: Deve aver vinto comunque.
0: Anche perché prima ho intervistato uno dei vincitori, dei giovani ovviamente, però ci sta. E... A Fabriano curate i tracciati come si...
1: Prossimo anno facciamo la gara a Fabriano, tutti invitati.
0: Allora invitiamo tutti il prossimo anno a Fabriano ovviamente. E da quanti anni hai che pratichi questo sport?
1: 5, 6, 5.
0: Ok, pochi però non sono neanche troppo pochi insomma. Intanto allora io ti lascio mangiare, ti ringrazio per la tua disponibilità e noi ci ritroviamo con la musica su Max Radio Energy Classic.

0: sempre in diretta su Max Radio Energy Classic. Andiamo sempre dai diretti interessati. Siamo con il DS Vendurelli Michele del team Mister Bike di Ponte Felcino, giusto? Ponte Valle Ceppi, scusami. Allora, le sensazioni a caldo di questo tracciato, di questa giornata di muscoli, sudore.
1: Bellissima gara, hanno organizzato veramente una grandissima gara, le PS sono state belle, secche perché il tempo purtroppo è caldo, però i rider si sono divertiti tanto.
0: L'importante è divertirsi ovviamente. E voi nel vostro team fate anche scuola, insegnate?
1: Scuola no, noi abbiamo un team, facciamo quello, poi gli allenamenti li facciamo insieme, però la scuola non ce l'abbiamo.
0: E quante persone siete nel team? Che gruppo siete?
1: Noi che famo enduro, che facciamo enduro, siamo 12. Però dopo il team comprende anche chi va su strada e quest'anno siamo arrivati a 70 iscritti.
0: 70 iscritti non sono pochi. Ultima domanda, cosa consiglieresti a chi si vuole approcciare in questo sport? Cosa gli diresti? Come lo faresti iniziare? Come...
1: È uno sport fantastico, deve piacere, ma è bello e dovrebbero esserci più scuole che imparano ai bambini. Già ce n'abbiamo una gestita da Cambiotti Paolo, che fa un grandissimo lavoro. Ci vorrebbero più scuole così, ma venite perché è uno sport veramente bello.
0: Io ti ringrazio per la disponibilità, salutiamo il team Mister Bike e Venturelli, il DS Venturelli Michele, così, grazie. Intanto noi proseguiamo nella diretta radio su Max Radio Energy Classic, musica.

tutti i nostri ascoltatori di Max Radio, che ci troviamo all'Arx di Mantignana. E Mantignana in settembre, l'ultima, il 6 settembre, della tappa conclusiva dell'Enduro Circuit Umbria 2026. Tra poco seguiranno le premiazioni di questa gara, di questa tappa, e intanto ce la godiamo con la musica, così.

sempre in diretta su Max Radio Energy Classic. Tra poco ascolteremo anche un altro team che però diciamo che stiamo aspettando la Chiara Ferragni che può parlare di questo team, il team di Waldo Mountain Shuttle. Lo aspettiamo con ansia per sentire anche loro le sensazioni di questa giornata.

NG Classic in diretta live da l'Arcs di Mantignana. A breve ci saranno le premiazioni dell'Enduro Circuit Umbria 2026. Intanto ce la godiamo così con la musica di Max Radio NG Classic.

0: sempre in diretta su Max Radio Energy Classic. Siamo con un team, il mio team, perché ci sono dentro pure io ovviamente, col Mountain Shuttle. Siamo, perché ti hanno definito la Chiara Ferragni del Mountain Shuttle? Chissà.
1: Forse perché sono il più social, diciamo, di tutto il team sono il più social, quello che fa i video, fa un po' il cretino su Instagram, quindi forse per quello. Però non sono biondo come Chiara Ferragni.
0: Va bene, no, non diciamo altro. Comunque ci fermiamo qui. Io ti volevo chiedere intanto le sensazioni di questo circuito, di questa giornata, una bellissima giornata tra l'altro.
1: Allora, molto bello, molto bella come gara. Io l'anno scorso l'avevo saltata e quindi quest'anno per me era la prima volta, e tra l'altro col team nuovo era proprio l'esordio del nostro team. Quindi dai, una gara non troppo facile perché comunque il terreno era molto scivoloso, molto sabbioso, però dai, con una guida un pochino più attenta non bisognava strafare, però bella, dai.
0: Guarda, anche dalle parti nostre, tipo sui Santi, e ieri era scivoloso, fidati, perché guarda, ne porto le conseguenze.
1: No vabbè, ma tanto noi siamo abituati abbastanza bene, no, Val Sorda, perché è tutto sassi, sabbia, quindi un po' eravamo avvantaggiati per quello, arrivavamo su condizioni abbastanza familiari. Poi però dai, comunque le difficoltà c'erano anche su queste.
0: Io vorrei che tu presentassi cos'è il Mountain Shuttle per te. Intanto diciamo, ti chiami Simone Astolfi, lo potete seguire anche sui social, sulla S Gravity, eccetera, Mountain Shuttle, sta un po' dappertutto, tipo il prezzemolo della situazione.
1: Esatto, sono un po' ovunque, diciamo. Ma per me il Mountain Shuttle, diciamo, è un... dai, quelle 2-3 ore di libertà dopo il lavoro, no? Stacchi dal lavoro, vai col furgone, fai 4 discese e 5-6 birre, quindi... il rapporto è 1-2, una discesa, 2 birre. Quindi no dai, spensieratezza, stiamo in compagnia, quindi bello, bello.
0: Passiamo a una domanda un pochino più seria, cioè perlomeno per me è un pochino più seria. Avresti intenzione tu, ovviamente col Mountain Shuttle, tutto il team, il gruppo, insomma, che io conosco benissimo, di cercare di portare più persone, magari anche più giovani, magari fare quasi una scuola, diciamo, di enduro, di discese, dal punto di vista tecnico, tipo per persone anche come me, che insomma sono un pochettino quello più lento, che ovviamente non c'ha molta esperienza, vale anche per me questo, si fa quello che si può, però magari sarebbe una bella idea. Ti è passato mai per la testa questa cosa?
1: Ma guarda, io da quando è nato anche S Gravity, l'obiettivo era proprio quello, far crescere una realtà anche per i giovani, per insomma prenderli fin da piccoli, insegnargli comunque la mountain bike, l'enduro, il downhill, e portarli poi in giro su bike park, gare di enduro, eccetera. Con S Gravity, anche insieme al Mountain Shuttle, cerchiamo insomma di fare quante più attività possibili anche a Gualdotadino e oltre, perché poi facciamo anche le uscite durante l'anno. Il top sarebbe sì creare una scuola, magari anche con un po' più di supporto da parte delle istituzioni, e ne stavamo parlando anche proprio ieri, di riportare magari una tappa che sia dell'Enduro Circuit Umbria o un'altra gara simile anche su Val Sorda, che è dal 2017 che non fa più nessun evento, quindi sarebbe proprio un'occasione unica.
0: Perfetto, guarda, io ti voglio chiedere l'ultima domanda, poi ti lascio andare ai tuoi prosecchi, perché ho sentito prima che facevate, dopo magari mi aggiungo pure io. No, sto scherzando. Comunque, le prossime tappe previste, diciamo, nell'Umbria o fuori Umbria?
1: Allora, intanto gireremo il sabato su tutte le prove del Marche Enduro Series, quindi la prossima settimana andremo a Cingoli e approfitteremo per fare uscita e prove libere della gara. Poi ovviamente Ascoli, Cesane, eccetera, e poi abbiamo fatto degli interventi di manutenzione a Gualdo, quindi riporteremo alcune discese nelle prossime settimane anche su Gualdo. E per adesso la stagione, diciamo che l'abbiamo quasi terminata, forse riorganizzeremo un'uscita a Frontignano Bike Park, giusto così, defaticante, e poi ripartiremo con il calendario nuovo per il prossimo anno. Siamo tornati 2 settimane fa da Pila Aosta, quindi per il prossimo anno riorganizzeremo un viaggio simile, quindi ecco, è tutto in divenire sul calendario.
0: Io intanto, Simone, ti ringrazio per la tua disponibilità, visto che gli altri ragazzi del team non hanno avuto questa, si vergognavano un pochettino. Io ti ringrazio e e buon proseguimento di giornata. Sì, assolutamente sì, grazie. Intanto continuiamo con la nostra musica su Max Radio Energy Classic in diretta dall'Arx di Mantignana.

in diretta live qui su Max Radio Energy Classic dall'Alex di Matignana. Matignana in settembre, la tappa conclusiva dell'Enduro Circuit Umbria 2026 in attesa delle premiazioni. Ci godiamo un po' di...

Max Radio Live.

0: in Lidia su Max Radio Energy Classic. Io vedo che è arrivato il buon Fabio Nucci, che proseguirà con la puntata, dando buonasera. Ciao Fabio.
1: Ciao a entrambi, grazie per il passaggio di consegne. Sì, tra poco ovviamente il pomeriggio dovrebbe prendere un'altra piega, sentiremo alcuni dei protagonisti, faremo un po' il sunto anche di quello che è successo oggi qui a Mantignana, all'insegna delle due ruote. Tu, King The Voice, sei anche un esperto di mountain bike
0: da un anno e mezzo. Sì, ecco, diciamo più che esperto sono quello che casca quasi sempre, che si fa male, però questo è un altro conto, si fa per divertire, ci divertiamo anche in quel
1: modo. Vabbè, ci sta, l'importante è ripartire e rialzare.
0: Ma sì, assolutamente. Nel frattempo noi stavamo aspettando le premiazioni che avverranno a breve, ovviamente verrà il Damiano del team Light Bike, e quindi niente, sì, diciamo la puntata prosegue su questo ambito. Ovviamente tu sei autonomo, musica, voce, fai tutto.
1: Ci proveremo. Ovviamente niente paragonabile anche al vostro apporto, Loco DJ e Kill The Voice, appunto. Vi ringrazio e saluto appunto gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta, ricordiamo da Mantignana, e anche perché magari chi fosse curioso anche di sfidare, no, queste temperature, tra poco ci sarà appunto la premiazione delle due corse, quella di questa mattina e quella dei ragazzini, dei bambini, dei giovanissimi, diciamo così, del pomeriggio.
0: Diciamo che la giornata è stata molto prestante a livello di sole, ma un po' troppo caldo. Noi siamo lessi, però siamo felici. Io ti ringrazio e faccio il passaggio di consegna. Grazie mille.
1: Benissimo, a dopo, sempre su Max Radio Classic, Max Radio Energia, reti unificate. A dopo.

Sono le 16:32, siamo in diretta, abbiamo preso le redini dalla diretta appunto precedente con Kill the Voice e Loco DJ. Un saluto da Fabio Nucci, inizia ora la seconda parte di questo pomeriggio un po' più parlata, anche con un po' più di intrattenimento, ovviamente sempre incentrata su questa ultima giornata di Mantignana in settembre, che è appunto giunta al suo decimo giorno in questa domenica 6 settembre, una domenica di pieno sole, direi di piena estate, neanche di fine estate, e siamo nell'area Ristoro, la nostra postazione mobile, per questa 53esima edizione di uno degli appuntamenti più longevi della nostra regione, ovvero Mantignana in settembre, la storica festa del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri, che oggi arriva appunto a questa serata conclusiva dopo 10 giorni che sono stati cadenzati da specialità gastronomiche, da musica, incontri, spettacoli e soprattutto sport. In particolare oggi una giornata dedicata alle due ruote, con un doppio appuntamento questa mattina con la EMTB, cioè mountain bike elettrica pedalata assistita, poi oggi pomeriggio invece la corsa dedicata ai giovani e giovanissimi, il tutto organizzato dalla SD Lake Bike Team. Stamattina un percorso di oltre 33 km e 4 prove speciali, poi speriamo di avere qualcuno degli organizzatori e anche qualcuno dei protagonisti che possa raccontarci dal vivo e da vicino quello che è accaduto. Ovviamente avremo, spero, anche i vincitori, quantomeno la classifica per declamare, visto che poi ospiteremo in quest'area, gli organizzatori ospiteranno ovviamente anche le premiazioni. Volevo ricordare che questa giornata sportiva si inserisce anche nel progetto Sport al Centro Trasimeno e Corciano, che è la candidatura del comune appunto che ci ospita insieme a Castiglione del Lago e Passignano al titolo di Comunità Europea dello Sport 2026, un percorso che punta a valorizzare associazioni, impianti e attività outdoor, facendo dello sport un elemento di benessere, inclusione e ovviamente promozione del territorio.

a ricordarci sulle note di On My Soul che questa estate è davvero caldissima. Siamo in diretta su Max Radio, Max Radio Classic, Max Radio Energy a reti unificate da Mantignana, esattamente per l'ultima giornata di Mantignana in settembre, questa 53esima edizione di una delle feste, anzi se non forse la festa più longeva della nostra regione. Ovviamente l'abbiamo detto in apertura prima, 10 giorni all'insegna di specialità enogastronomiche, musica, incontri, spettacoli e sport. E proprio di sport tra poco parleremo con alcuni protagonisti di questa giornata. Stamattina ricordo l'Enduro Circuit Umbria, la Mantignana Monte Malbe, evento mountain bike enduro, l'evento principale di questa giornata. Poi nel pomeriggio la gara di mini enduro, attività per bambini inserita nel programma del circuito Umbria Summer Round. Tutto questo appunto cercheremo di rappresentarvelo a parole, ovviamente sempre ascoltando anche della buona musica, per raccontarvi com'è andata ovviamente, e per magari sapere anche chi sono stati i vincitori. Erano tantissimi gli iscritti. Vi ricordo solo che ad esempio per la gara di questa mattina, organizzata dalla SD Lake Bike Team con il patrocinio del comune di Corciano e il sostegno del progetto Sport al Centro di cui abbiamo parlato prima, le categorie ammesse erano Junior, Elite e tutte le Master maschili e femminili, compresi gli iscritti degli enti di promozione sportiva convenzionati con la Federazione Ciclismo Italiano, la FC.

0: a trovarci in questo pomeriggio di sole, in questa domenica 6 settembre 2026, sono le 16.53 in diretta dalla nostra postazione mobile, quella di Max Radio Classic e Max Radio Energy. Esattamente oggi siamo in diretta dalla 53esima edizione di Mantignana in settembre. Siamo in attesa di scoprire quali sono i vincitori, chi saranno i premiati di queste due gare di mountain bike che ci sono state questa mattina tra Mantignana e Monte Malbe per i più grandi, nel pomeriggio per giovani e giovanissimi praticanti, organizzata dall'Enduro Circuit Umbria e Lake Bike Team, la gara federale di mini enduro giovanile Enduro Circuit Umbria Mini Enduro Round 5 Corciano. L'ho detta tutta come era, diciamo, era stata scritta e pubblicizzata anche nei canali ovviamente di questa grande festa. Ricordo che ovviamente non finisce nel pomeriggio, ma poi ci sarà l'apertura degli stand enogastronomici. La gastronomia è stato uno dei cavalli di battaglia di questa manifestazione alle 19.30. Ricordo che la sagra ha un nome, un sottotitolo, diciamo così, Mantignana in settembre, che è tutta una storia, insomma, tutta una peripezia. La sagra del pollo all'arrabbiata, i prodotti tipici umbri. Ricordo che noi siamo negli spazi del Circolo Arx di Mantignana, vicino ovviamente a tutti gli impianti sportivi. Ricordo anche in serata l'appuntamento musicale di chiusura, che chiuderà appunto questa edizione, alla Catuba Pub, La Macchina del Tempo, una band che presumo possa regalare qualche bel ricordo musicale. Allora, a questo punto sono le 16.54, noi andiamo avanti sicuramente con la musica e con uno dei pezzi più importanti, uno dei duetti più diciamo inediti di questa estate, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Dai, dai, Shakira e Bruno Boy ci hanno riportato indietro di almeno 2 mesi, diciamo così, fino ai mondiali America, Stati Uniti, appunto Canada e Messico, fino al giugno-luglio 2026. Questa era proprio la colonna sonora di questi mondiali di calcio che abbiamo seguito con molto interesse, anche se ovviamente purtroppo la nostra nazionale non ne faceva parte, ma ovviamente per i calciofili sicuramente ci sarà stato spazio per divertirsi e seguire magari la nazionale di riserva, quella per cui ognuno magari ha simpatizzato.

Max Radio Energy da Mantignana in settembre, in attesa delle premiazioni delle due gare ciclistiche che ci sono state questa mattina e oggi pomeriggio. Stamattina la gara regionale di EMTB disputata sul trail di Monte Malbe, e nel pomeriggio invece il mini enduro. Nel frattempo, come forse si potrà sentire anche dalle voci in sottofondo, l'area dove ci troviamo, che è quella Ristoro, da dove è stata allestita la nostra postazione mobile, si è riempita proprio in attesa di questo appuntamento clou, che ovviamente con le premiazioni, e vedo già pronte le medaglie, i trofei che saranno assegnati ai vari, diciamo, ai protagonisti di queste due gare. Ovviamente noi siamo in diretta in questo momento su Max Radio Classic e Max Radio Energy, poi ci sarà ovviamente un altro speaker che farà le premiazioni vere e proprie. Io sono solo prestato all'etere in questo momento, questo lo dico per chi ci segue in diretta, in presenza, oltre che per chi ci segue da casa. Noi ovviamente siamo anche qua per intrattenervi, chi ovviamente a casa, per intrattenere chi a casa in questo momento, o chi ci sta ascoltando in viaggio, magari in attesa di venire poi in serata anche ad assaggiare le specialità culinarie di Mantignano, oppure per ascoltare la musica della Macchina del Tempo, che chiuderà appunto questa 10 giorni stasera, sempre nell'area appunto della festa da Mantignano in settembre. E a proposito di musica, abbiamo salutato Merken Clement con Serena Brancale e The Colors. Ora accogliamo un altro duetto protagonista di questa estate, il ritorno di Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Our Love.

Noemi di Rocco Hunt con Oh My in diretta su Max Radio, 17:28 da Mantignana in settembre. Ora non so se mi sentiranno, ma rivolgo un appello in diretta: se qualcuno delle società sportive che hanno preso parte a queste due gare volessero venire a raccontarci qualcosa in diretta ai nostri microfoni, ovviamente noi siamo qua. Ora intanto diamo spazio, passiamo la linea idealmente alle premiazioni.

battere. Terzo posto, fuori traccia, Tintarelli, Nicola.

prima posizione, Nova Bike SD, Ceglioni Tommaso.

0: attenzione, è ora qui. Ora
1: Max
0: qui,
1: Radio Live
2: in diretta su Max Radio.
0: La maglietta del campus regionale, chi vuole andare sempre con la maglietta blu, anche la maglietta verde e gialla dell'enduro

0: Max Radio Live.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Riprendiamo la diretta dopo una lunghissima pausa, ma nella quale ovviamente chi ci ascolta da casa ha potuto ascoltare tanta buona musica, e lo facciamo con Damiano, che dal microfono con cui ha annunciato i tanti vincitori di questa bellissima giornata di sport arriva ai microfoni di Max Radio per parlarci un po' di com'è andata. Sicuramente io ho preso qualche appunto da bravo giornalaio, giornalista, diciamo così, però poi vediamo se si può fare un po' una sintesi, ecco, di questa gara. I partecipanti mi pare fossero tanti. Intanto benvenuto su Max Radio.
1: Grazie, e grazie di questo invito. Siamo felicissimi che siate qui a Mantignana, l'Enduro Circuit Umbria, quello che è la mountain bike sul centro Italia, quindi oggi qui a Mantignana su Monte Malbe ha dato spettacolo con quasi 200 partecipanti che hanno solcato i sentieri qui del Colle della Trinità e di Monte Malbe in sella alle loro biciclette e hanno dato sì spettacolo e si sono divertiti a questa manifestazione che è puramente un evento di mountain bike che viene svolto su zone boschive. Quindi siamo partiti qui da Mantignana, da dove c'è la sagra, certo. Mantignana in settembre, dove ci hanno accolto nel migliore dei modi, e i tanti partecipanti hanno poi fatto tutti i percorsi della collina per poi rientrare per pranzo, e dove l'accoglienza è stata ancora maggiore grazie all'aiuto e al bellissimo contesto della sagra di Mantignana. Ci hanno fatto mangiare anche delle cose veramente molto buone e poi adesso abbiamo fatto festa con le premiazioni. È andata un po' lunga la giornata, ma siamo felici.
0: Assolutamente, ricordiamo che te fai parte della SD Lake Bike Team,
1: esatto,
0: che organizzava l'evento col patrocinio,
1: esatto,
0: del comune.
1: Sempre viva il Lake Bike, come dico io, Lake Bike Team, perché veniamo dal lago Trasimeno,
0: certo,
1: e abbiamo i sentieri anche sulle colline del lago,
0: certo.
1: E niente, siamo qui a Mantignana appunto per portare anche questo sport insieme anche ai tanti amici che abbiamo di qua fra Perugia e Mantignana, e che ci aiutiamo tutti insieme per creare questi eventi, tenere puliti i percorsi e avere questi sport che poi avvicinano dai ragazzi di 5-6 anni fino ai ragazzini meno giovani,
0: certo,
1: di
0: certo.
1: 60.
0: Vabbè, quindi infatti, ricordiamo che è anche un presidio di queste zone che a volte dovrebbero essere incontaminate, in realtà poi non lo sono perché magari dei rifiuti si incontrano, e queste iniziative servono proprio anche per presidiare questi sentieri, giusto Damiano?
1: Esattamente, valorizzazione del territorio presa proprio con questa tipologia di sport, anche perché il territorio con questi interventi è solo che migliorato, non è come tante volte purtroppo giudicano male, non facciamo niente,
0: certo,
1: di male, e anzi teniamo il territorio e lo valorizziamo, e ancora questo purtroppo qui nella nostra regione non l'hanno ben capito, ma lo stanno pian piano capendo.
0: Vabbè, noi intanto lanciamo questo messaggio in diretta su due radio, che insomma non capita spesso di farlo, di parlare di ciclismo e di mountain bike in particolare, attraverso appunto i mass media, diciamo così, in particolare attraverso la radio. Ricordiamo che questa, la gara di questa mattina era un circuito regionale, ci sono dei vincitori assoluti, io forse spero di aver preso bene, Jacopo Del Principe, Tommaso Bianchetti e Filippo Sordini sono i tre del muscolare assoluto, perché poi c'era anche la categoria dedicata alle bici elettriche con pedalata assistita, giusto?
1: Esattamente, e abbiamo avuto appunto tutte le categorie sia muscolari che bike, e anche i ragazzini col mini enduro, un vivaio di tanti ragazzini giovani che stanno venendo su e che si divertono nei boschi in sella alle loro bici.
0: Ma hai corso anche tu stamattina?
1: Ho fatto un po' da speaker, poi ho corso anch'io, adesso però devo finire le premiazioni, quindi
0: benissimo,
1: ti devo lasciare,
0: allora,
1: di corsa.
0: Grazie Damiano, in bocca al lupo, e grazie,
1: grazie a te,
0: complimenti
1: ciao
0: per l'organizzazione di questa,
1: grazie,
0: bellissima manifestazione. Ringraziamo Damiano Miscio della SD Lake Bike Team, riconsegniamo il microfono di Mantignana in settembre per proseguire le premiazioni. Ricordiamo che poi ovviamente questo spazio sarà occupato dall'area Ristoro, e in serata ricordiamo anche l'appuntamento musicale con,
2: allora,
0: la
2: ragazzi,
0: macchina del tempo. E a questo punto noi facciamo un altro break, poi magari facciamo la chiosa finale e la salutiamo anche per questa diretta.

stiamo per tirare le fila di questa diretta. In sottofondo intanto sentiamo la graziosa di Quevedo, ma anche la premiazione delle categorie giovani e giovanissimi da parte del delegato della Federazione Ciclistica Italiana. Noi vogliamo ringraziare ovviamente per averci coinvolto ancora una volta Andrea Berta dell'ARCS di Mantignana, presidente appunto dell'ARCS, che poi è tra gli organizzatori di questa manifestazione Mantignana in settembre. Ringrazio voi che ci avete seguito, in gran parte è stata una selezione musicale, ma poi abbiamo cercato di darvi conto di alcune delle premiazioni che sono ancora in corso, dicevo, con i giovani giovanissimi. Ad esempio vale la pena citare tra i junior, sempre per la muscolar, i tre primi tre classificati: Edoardo Capotondi, Simone Grollini e Giulio Carretta, mentre per la e-bike Valerio Favaroni, Gianmarco Talotti e Luca Bottausci. Ovviamente poi troverete sicuramente online nel sito apposito dell'organizzatore della Enduro Biking, che appunto fa parte di un circuito regionale, tutte le classifiche e tutti i vincitori, con appunto anche il delegato dell'FC che ha seguito e ha registrato tutti ovviamente i movimenti e tutti i premi. È stata estratta anche una bicicletta, il vincitore fortunato è Luca Catenacci, se dovesse ascoltarci sicuramente almeno apprende che ha vinto una bellissima bicicletta. Detto questo, siamo arrivati alle 18.24, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima diretta e vi auguro una buona serata da Mantignana in settembre. Ricordate, la festa va avanti fino a questa sera, prima con il ristoro e poi con la musica e la band La Macchina del Tempo.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zanda-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Max Radio Classic.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 19:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. E sono così Kushner e Witkoff, i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
4: c'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce,
9: da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
15: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
16: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
17: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
18: A Max Radio Classic è il momento di
19: Max to Max. La musica, solo la musica.
18: Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
5: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Max Radio Classic, un successo alla radio.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000-3834 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le già

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto. Qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: lassù.
1: Max Radio Classic.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it. The country
5: esists. Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Max Radio Classic.
7: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. I successi di sempre.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
0: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
2: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
8: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
13: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
14: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
15: Perugia, via Piccolpasso 42.
14: Centro commerciale Collestrada.
15: Quasar Village.
14: Belvedere a Città di Castello.
13: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
12: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
16: Max Radio Classic,

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
11: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
12: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
13: Perugia, via Piccolpasso 42.
12: Centro commerciale Collestrada.
13: Quasar Village.
12: Belvedere a Città di Castello.
11: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
10: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
14: Max Radio Classic.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
3: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
4: Max Radio Classic.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
9: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
8: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
5: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Pax Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Porciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie.
5: Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Ehi, ascoltalo!
10: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
11: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
12: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
9: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
13: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
14: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
15: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
14: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
15: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
14: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
15: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
14: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
15: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
14: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
15: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
16: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
17: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
18: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
19: Perugia, via Piccolpasso 42.
18: Centro commerciale Collestrada.
19: Quasar Village.
18: Belvedere a Città di Castello.
17: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
16: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
17: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del rispetto.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: è mezzanotte e zero minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Sono le 2:01.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.